0: sentenzia. Io son qui per giudicar.
1: Io da lei scelto avvocato vengo a far le sue difese. Le legittime pretese io qui vengo a palesar.

0: testimonio del promesso matrimonio con presenza di danari. Sotremonte.
1: Olà, silenzio, lo vedremo. Il contratto leggeremo.